0: Seguimos, ok.
1: Vamos saliendo del tubito.
2: Ya, posterior.
1: Vamos saliendo del tubito.